La taglia vanno, sì, io chiaro che termino, dai. La taglia vanno, la taglia vanno. E tanto mi senti mai, e mando, e mando. E mando no barril, simbora. E mando, e mando. E mando tamanho.